0: Tambola
1: Maya Mwani.
2: Kwami Tambola Mwani.
3: Lwami Amuhela Sha.
4: Mwaisen Bonkwai.
5: Chicken Wani.
6: Tagulandila.